se no è come amare una donna solo bella. E beh, una donna deve avere qualcosa in più della bellezza, qualche cosa che piange, qualche cosa che ha malinconia, un'aria di amore tribolato, una bellezza che viene dalla tristezza di sapersi donna, fatta soltanto per amare, per soffrire d'amore e per essere solo per donna. Fare un samba non è una barzelletta, chi fa samba così non è poeta, il samba è preghiera.

0: tutti quelli che vanno in giro scherzando con la vita. Attento, amico, la vita è una cosa seria. E non ti sbagliare, ce n'è una sola. Due che sarebbe meglio, nessuno mi convincerà che ci sono senza provarmelo con prove definitive. Cioè, certificato rilasciato dal notaio del cielo e sottoscritto Dio. E conferma autenticata. La vita, amico, è l'arte dell'incontro, malgrado ci siano tanti disaccordi nella vita. C'è sempre per te una donna in attesa, gli occhi pieni d'amore.
1: Les 5 heures.
2: De tous côtés, nous voyons des gens qui occupent des emplois peu rémunérés qui fermés à toute chance d'avancement.
3: 这里是欧德呼王广播电台，频道是99.1，全天播放丰富多彩的文化节目。
4: On se rend pas compte à quel point les gens aujourd'hui sont obligés de faire des merdes pour vivre. Des merdes pour vivre.
5: Usted escucha la mezcla de todas las culturas. Radio HDR Juan FR.